0: Mi piace aiutare in cucina, aiutare mamma, in generale, dappertutto.
1: Ehi, alzate sì!
2: Forza, quanto sei bravo!
3: Ciao, grazie. Sono molto
1: bravo. Sì, chi non mi scusa, non
2: è bravissimo qui.

0: 人、一体どんな方なんでしょうか。
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Buongiorno. Nonna Marghe.
2: Ah, ehi Marca.
3: Marghe Omaccia.
2: Marghe Omaccia.
1: Prego.
2: Konnichiwa.
1: Prego. Prego. Prego. Stiamo facendo la pasta per gli americani, per gli ospiti. Vengono tutto il mondo, vengono questi ragazzi.
0: 地域に伝わる手打ちパスタを広めたいと教室で作り方を教えているマルゲリータさん。なんと今年イタリアのテレビ番組に出演し、ミラノの有名シェフとカルボナーラ対決をしました。結果は家庭の温かみがあるとマルゲリータさんが見事勝利を収めたのです。
1: Certo, nonna Marghe.Nel poggio, giustissimo, no? Giusto, giustissimo.
2: Ok, ok.
1: A posto.
0: 教室が終わった後、特別に個人レッスンを開いてくれました。
2: 大丈夫かな？ゆっくりね。
1: Prego.
2: Ah, 素敵だ。
1: Avanti, prego.
0: の材料はグアンチャーレやペコリーノチーズなど、伝統的なカルボナーラと同じ。違いはパスタにあるようです。
1: Facciamo gli gnocchetti valombaresi, quelli che abbiamo portati su a Milano, ok? Buoni. Possiamo iniziare?
2: Ok.
1: Va bene. Ti metto la farina allora, Un po' per te.
0: この地域でニョケッティと呼ばれる伝統的なパスタを作ります。使うのは。セモリナコ。
1: Facciamo una bella fontana, Bene? Senti come profuma? Questi sono grani buoni, questi sono grani siciliani. Pizzico di sale. Pizzico di sale.
2: Sotto mano?
1: Sì, sì, con tutta la mano. Ma pochino. Così, ok?
2: Ok.
0: じゃあ、生地の材料は。セモリナ粉、塩、オリーブオイルだけです。
1: Guarda, nient'altro ci serve, soltanto questo, guarda.
2: いや、こうやって混ぜていくの？すごーい。
1: OK?
2: Sì.
1: Sì. Sono veloci, soltanto che oggi nonna è un pochino emozionata.
2: Kinchou shinai de. マルゲリータさんはいつも
1: バイバイ、
2: いつも生パスタ作ってるんですか？
3: La fai tutti i giorni la pasta.
1: La pasta fresca tutti i giorni quasi, sì. Un po' per casa e un po' per questa.
3: Oh, ma è rigide.
2: すごい。
1: Eccolo qua, guarda, col palmo della mano, nonna, guarda, col palmo della mano, così, così,
0: così. マルゲリータさんは。10歳の頃からパスタ作りを始めたといいます。
2: マルゲリータさん、この生地作り、パスタ作りはどこで習ったんですか？
1: ミヤノンナ、
3: おばあちゃんですね。
2: あ、おばあちゃんに。ミヤノンナ、
1: tutti i giorni mia nonna tornava dalla campagna e quando ritornava il primo lavoro accendeva il fuoco e impastava la pasta o acqua e farina o con le uova, però tutti i giorni impastava.
0: マルゲリータさんの家は代々オリーブを栽培してきました。両親は農作業で忙しく、幼い頃はおばあちゃんと過ごすことが多かったといいます。料理や手仕事を教えてもらったその時間が温かな思い出になっています。
1: Tornare dalla scuola.Ci facevamo pasticciare, ci facevamo combattere, una volta bene, una volta male e andavamo avanti. Ecco qua, la storia è un po' triste, però. La storia è un po' triste.
3: Però questo
1: era. Questo era.
3: No, ma non è triste, anzi, è la storia, no?
1: Ok.
3: È la storia di casa.
0: おばあちゃんから教わったパスタの中で、マルゲリータさんの一番のお気に入りが。このニョケッティ。
1: Non mettiamo la farina qua sotto perché altrimenti non si allungano gli gnocchetti.